0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Valeria Bartolucci andrà a processo per l'accusa di minaccia aggravata nei confronti di Emanuela Bianchi. Così ha deciso ieri il giudice Luca Gessaroli, che, sciolte le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa al termine dell'udienza predibattimentale, ha fissato la prima udienza al 1 febbraio davanti a un giudice monocratico diverso. A pesare sono state le dichiarazioni rese dalla moglie di Da Silva il 2 luglio 2024 durante la trasmissione Rai e in diretta all'ex amante del marito dopo averla aggredita e tirata per i capelli. Tra le frasi contestate: ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi e ti strappo tutti i capelli, e se mi quereli ti do il primo e il secondo. Per le percosse e la tirata di capelli, il giudice ha invece rinviato il procedimento davanti al giudice di pace in una data ancora da definire. Non luogo a procedere infine per la diffamazione aggravata, le famose scritte offensive sui muri, perché la querela è stata tardiva. L'accusa di stalking invece era già stata archiviata dal GIP nel 2025 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Rimini, si aprirà a febbraio davanti alla giudice Elena Crepaldi il processo con rito ordinario nei confronti del 76enne riminese accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana Elga Todaro, la donna di 40 anni che il 5 luglio 2024 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di 5 piani di Via delle Piante dove vivevano i genitori. Così ha deciso ieri il GIP Raffaele De Florio al termine dell'udienza preliminare, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei mesi scorsi dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'anziano, padre del marito della vittima nonché nonno del bimbo, per mesi avrebbe infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti nelle tombe, perché le riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Oltraggi e ingiurie andati avanti dal luglio 2024, quindi subito dopo la tragedia, fino al marzo dell'anno scorso. Rimini, oltre 1.600 telefonate in poco più di 4 mesi, appostamenti, pressioni sui familiari e minacce. Sono le condotte contestate a un 51enne albanese residente in Abruzzo e a un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie del primo, una 35enne albanese. Per loro a metà dicembre inizierà il processo, dopo che il GIP Alessandro Capodimonte ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Per entrambi era già stato disposto il divieto di avvicinamento a meno di 3 km dalla donna, dal fratello e da alcuni luoghi sensibili, tra cui l'hotel di Misano Adriatico dove la vittima lavora e vive. Imposti anche il divieto di contatto, il braccialetto elettronico e l'obbligo di presentarsi 2 volte al giorno alla polizia giudiziaria. Rimini, prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell'attività venatoria da parte del nucleo provinciale Guardie Zoofile EMPA di Rimini. Soltanto nell'ultimo periodo, dall'avvio della stagione venatoria 2026-2027, sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni. Particolarmente significativo l'intervento al termine di una paziente attività di osservazione che ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di richiamare illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente dalla normativa vigente. L'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, grazie al protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, collabora con azioni di contrasto alle violazioni del codice penale e delle leggi di settore, in particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale, nonché sulla tutela della fauna selvatica con le attività informative repressive. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Valeria Bartolucci andrà a processo per l'accusa di minaccia aggravata nei confronti di Emanuela Bianchi. Così ha deciso ieri il giudice Luca Gessaroli, che, sciolte le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa al termine dell'udienza predibattimentale, ha fissato la prima udienza al 1 febbraio davanti a un giudice monocratico diverso. A pesare sono state le dichiarazioni rese dalla moglie di Da Silva il 2 luglio 2024 durante la trasmissione Rai e stata in diretta all'ex amante del marito dopo averla aggredita e tirata per i capelli. Tra le frasi contestate: ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi e ti strappo tutti i capelli, e se mi quereli ti do il primo e il secondo. Per le percosse e la tirata di capelli, il giudice ha invece rinviato il procedimento davanti al giudice di pace in una data ancora da definire. Non luoga a procedere infine per la diffamazione aggravata, le famose scritte offensive sui muri, perché la querela è stata tardiva. L'accusa di stalking invece era già stata archiviata dal CIP nel 2025 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Rimini, si aprirà a febbraio davanti alla giudice Elena Crepaldi il processo con rito ordinario nei confronti del 76enne riminese accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana Elga Todaro, la donna di 40 anni che il 5 luglio 2024 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di 5 piani di Via delle Piante dove vivevano i genitori. Così ha deciso ieri il GIP Raffaele De Florio al termine dell'udienza preliminare, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei mesi scorsi dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'anziano padre del marito della vittima, nonché nonno del bimbo, per mesi avrebbe infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti nelle tombe, perché le riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Oltraggi e ingiurie andati avanti dal luglio 2024, quindi subito dopo la tragedia, fino al marzo dell'anno scorso. Rimini, oltre 1.600 telefonate in poco più di 4 mesi, appostamenti, pressioni sui familiari e minacce. Sono le condotte contestate a un 51enne albanese residente in Abruzzo e a un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie del primo, una 35enne albanese. Per loro a metà dicembre inizierà il processo, dopo che il GIP Alessandro Capodimonte ha accolto la richiesta di giudizio immediato, avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Per entrambi era già stato disposto il divieto di avvicinamento a meno di 3 km dalla donna, dal fratello e da alcuni luoghi sensibili, tra cui l'hotel di Misano Adriatico dove la vittima lavora e vive. Imposti anche il divieto di contatto, il braccialetto elettronico e l'obbligo di presentarsi 2 volte al giorno alla polizia giudiziaria. Rimini prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell'attività venatoria da parte del nucleo provinciale Guardie Zoofile EMPA di Rimini. Soltanto nell'ultimo periodo, dall'avvio della stagione venatoria 2026-2027, sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni. Particolarmente significativo l'intervento al termine di una paziente attività di osservazione che ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di richiamare illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente dalla normativa vigente. L'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, grazie al protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, collabora con azioni di contrasto alle violazioni del codice penale e delle leggi di settore, in particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale, nonché sulla tutela della fauna selvatica con le attività informative repressive. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Radio Record. La differenza si sente.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Un brano, un ricordo, tante emozioni, con Radio Record.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, prevelature in transito nella prima parte della giornata. Probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna, massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani, giovedì 15, avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi densamenti maggiormente estesi sul territorio, con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionaria atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperature in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Valeria Bartolucci andrà a processo per l'accusa di minaccia aggravata nei confronti di Emanuela Bianchi. Così ha deciso ieri il giudice Luca Gessaroli, che, sciolte le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa al termine dell'udienza predibattimentale, ha fissato la prima udienza al 1 febbraio davanti a un giudice monocratico diverso. A pesare sono state le dichiarazioni rese dalla moglie di Da Silva il 2 luglio 2024 durante la trasmissione Rai e stata in diretta all'ex amante del marito dopo averla aggredita e tirata per i capelli. Tra le frasi contestate: ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi e ti strappo tutti i capelli, e se mi quereli ti do il primo e il secondo. Per le percosse e la tirata di capelli, il giudice ha invece rinviato il procedimento davanti al giudice di pace in una data ancora da definire, non luogo a procedere infine per la diffamazione aggravata, le famose scritte offensive sui muri, perché la querela è stata tardiva. L'accusa di stalking invece era già stata archiviata dal CIP nel 2025 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Rimini, si aprirà a febbraio davanti alla giudice Elena Crepaldi il processo con rito ordinario nei confronti del 76enne riminese accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana Elga Todaro, la donna di 40 anni che il 5 luglio 2024 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di 5 piani di Via delle Piante dove vivevano i genitori. Così ha deciso ieri il GIP Raffaele De Florio al termine dell'udienza preliminare, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei mesi scorsi dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'anziano, padre del marito della vittima nonché nonno del bimbo, per mesi avrebbe infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti nelle tombe, perché le riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Oltraggi e ingiurie andati avanti dal luglio 2024, quindi subito dopo la tragedia, fino al marzo dell'anno scorso. Rimini, oltre 1.600 telefonate in poco più di 4 mesi, appostamenti, pressioni sui familiari e minacce. Sono le condotte contestate a un 51enne albanese residente in Abruzzo e a un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie del primo, una 35enne albanese. Per loro a metà dicembre inizierà il processo, dopo che il GIP Alessandro Capodimonte ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Per entrambi era già stato disposto il divieto di avvicinamento a meno di 3 km dalla donna, dal fratello e da alcuni luoghi sensibili, tra cui l'hotel di Misano Adriatico dove la vittima lavora e vive. Imposti anche il divieto di contatto, il braccialetto elettronico e l'obbligo di presentarsi 2 volte al giorno alla polizia giudiziaria. Rimini, prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell'attività venatoria da parte del nucleo provinciale Guardie Zoofile EMPA di Rimini. Soltanto nell'ultimo periodo, dall'avvio della stagione venatoria 2026-2027, sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni. Particolarmente significativo l'intervento al termine di una paziente attività di osservazione che ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di richiamare illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente dalla normativa vigente. L'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, grazie al protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, collabora con azioni di contrasto alle violazioni del codice penale e delle leggi di settore, in particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale, nonché sulla tutela della fauna selvatica con le attività informative repressive. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Radio Record. La differenza si sente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, prevelature in transito nella prima parte della giornata. Probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna, massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani, giovedì 15, avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi addensamenti maggiormente estesi sul territorio, con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionale atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperature in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Valeria Bartolucci andrà a processo per l'accusa di minaccia aggravata nei confronti di Emanuela Bianchi. Così ha deciso ieri il giudice Luca Gessaroli, che, sciolte le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa al termine dell'udienza predibattimentale, ha fissato la prima udienza al 1 febbraio davanti a un giudice monocratico diverso. A pesare sono state le dichiarazioni rese dalla moglie di Da Silva il 2 luglio 2024 durante la trasmissione Rai e stata in diretta all'ex amante del marito dopo averla aggredita e tirata per i capelli. Tra le frasi contestate: ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi e ti strappo tutti i capelli, e se mi quereli ti do il primo e il secondo. Per le percosse e la tirata di capelli, il giudice ha invece rinviato il procedimento davanti al giudice di pace in una data ancora da definire. Non luoga a procedere infine per la diffamazione aggravata, le famose scritte offensive sui muri, perché la querela è stata tardiva. L'accusa di stalking invece era già stata archiviata dal CIP nel 2025 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Rimini, si aprirà a febbraio davanti alla giudice Elena Crepaldi il processo con rito ordinario nei confronti del 76enne riminese accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana Elga Todaro, la donna di 40 anni che il 5 luglio 2024 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di 5 piani di Via delle Piante dove vivevano i genitori. Così ha deciso ieri il GIP Raffaele De Florio al termine dell'udienza preliminare, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei mesi scorsi dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'anziano, padre del marito della vittima, nonché nonno del bimbo, per mesi avrebbe infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti nelle tombe, perché le riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Oltraggi e ingiurie andati avanti dal luglio 2024, quindi subito dopo la tragedia, fino al marzo dell'anno scorso. Rimini, oltre 1.600 telefonate in poco più di 4 mesi, appostamenti, pressioni sui familiari e minacce. Sono le condotte contestate a un 51enne albanese residente in Abruzzo e a un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie del primo, una 35enne albanese. Per loro a metà dicembre inizierà il processo, dopo che il GIP Alessandro Capodimonte ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Per entrambi era già stato disposto il divieto di avvicinamento a meno di 3 km dalla donna, dal fratello e da alcuni luoghi sensibili, tra cui l'hotel di Misano Adriatico dove la vittima lavora e vive. Imposti anche il divieto di contatto, il braccialetto elettronico e l'obbligo di presentarsi 2 volte al giorno alla polizia giudiziaria. Rimini, prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell'attività venatoria da parte del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile EMPA di Rimini. Soltanto nell'ultimo periodo, dall'avvio della stagione venatoria 2026-2027, sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni. Particolarmente significativo l'intervento al termine di una paziente attività di osservazione che ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di richiamare illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente dalla normativa vigente. L'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, grazie al protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, collabora con azioni di contrasto alle violazioni del codice penale e delle leggi di settore, in particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale, nonché sulla tutela della fauna selvatica con le attività informative repressive. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
4: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
3: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
4: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
3: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
5: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
6: Una città incantata. La tua vetrina è illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
7: ElectroStar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale. Con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. ElectroStar. Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno. Anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. ElectroStar.com.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
7: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io.
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
18: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, per velature in transito nella prima parte della giornata. Probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna, massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani, giovedì 15, avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi addensamenti maggiormente estesi sul territorio, con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionare atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperature in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo.
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
5: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti!
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo, telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
13: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
12: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
13: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
12: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
14: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
15: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
14: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
15: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
3: e qui
2: alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibando

0: esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
7: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
8: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
9: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda De Usanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato, potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti, delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento, è ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista, opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Siamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili, abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain.
10: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
11: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Buongiorno con Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione. Papaleone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Se questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
0: Radio Record.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza spizzata. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Dove siamo? A Longiano?
18: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
17: E senti che profumo.
18: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
17: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
18: le parole non servono più.
17: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
19: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
20: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
21: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
6: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
7: È qui.
6: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
7: Sì.
6: Quindi ho sbagliato oleificio?
7: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
8: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, prevelature in transito nella prima parte della giornata. probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna, massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani, giovedì 15, avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi densamenti maggiormente estesi sul territorio, con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili. Mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionaria atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperature in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
8: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
9: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
10: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
9: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
10: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
9: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
11: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
17: Buongiorno con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire l'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno

0: una zona relax.
1: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
0: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
0: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 150. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
5: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
6: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda De Usanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato. Potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbolenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti, delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento. È ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista. Opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Stiamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili, abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain.
3: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
5: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
2: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
3: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
2: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
3: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
2: Il calcio si rattaccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. All'estadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani, partenopei sempre a quota 0 punti.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
12: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Concessionaria Japancar, Cerasolo House, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: L'autunno ha un profumo inconfondibile, ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di Cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
20: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
2: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
3: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
6: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record, mette in luce la tua attività.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, prevelature in transito nella prima parte della giornata. Probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna, massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani giovedì 15 avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi densamenti maggiormente estesi sul territorio, con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionaria atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperature in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
4: È qui.
3: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
4: Sì.
3: Quindi ho sbagliato oleificio?
4: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
3: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
8: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
9: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta.

0: La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
1: Dove siamo? A Longiano?
2: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
1: E senti che profumo.
2: È la grigliata della capannina.
3: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
1: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
2: Le parole non servono più.
1: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
4: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
5: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
6: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda De Usanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato. Potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare, riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti, delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento. È ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista. Opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Siamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili. Abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain.
7: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
5: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record accende

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
3: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
4: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
3: Investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
4: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critica del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
3: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista: abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Più amareggiato Kiev: siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo che aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
14: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
13: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
14: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%, ma attento, scade a fine anno.
13: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
15: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
16: Una città incantata, la tua vetrina illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
17: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
18: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
19: E qui?
18: Alle terme!
19: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
18: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
20: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
21: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
20: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
17: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
20: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, prevelature in transito nella prima parte della giornata. Probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure settentrionali, irravennate e localmente nelle aree vallive. Temperature senza variazioni di rilievo, nei centri urbani minime attorno a 10-11 gradi, valori superiori sulla costa meridionale e inferiori in campagna. massime su costa e pianura attorno ai 22 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Domani giovedì 15 avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulle pianure settentrionali ravennate localmente le aree vallive, foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Nuovi densamenti maggiormente estesi sul territorio con anche riduzione di visibilità dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, che su pianura e costa saranno attorno a 12-13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da stabilità, tuttavia con nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Durante il sabato lo scenario potrebbe cambiare per l'azione di una struttura depressionaria atlantica in discesa verso la Francia e il Mediterraneo, con precipitazioni specie per la giornata di domenica. Temperatura in graduale calo da domenica. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record. Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
1: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
2: È qui.
1: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
2: Sì.
1: Quindi ho sbagliato oleificio?
2: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia. E mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri. Via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Nuova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
1: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
8: Radio Record Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera.

0: arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
1: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
0: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra l'immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
3: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record. Come si fa?

0: Ora esatta. Sono le 10:01. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
2: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
3: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
2: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
3: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione, in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
2: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
10: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
11: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
10: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
11: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
10: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
12: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
13: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
14: Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
14: E senti che profumo!
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
14: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
15: Le parole non servono più.
14: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
18: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
15: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
16: Il
1: meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

chi punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai.

0: Ora esatta. Sono le 10:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, Larry Gnoli è tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 55enne imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella il 24 maggio 2025, non è più agli arresti domiciliari dopo aver trascorso complessivamente un anno e mezzo in custodia cautelare, prima in carcere e poi a casa con il braccialetto elettronico. La scarcerazione non significa però assenza di vincoli. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto una serie di prescrizioni che Gnoli dovrà rispettare mentre prosegue il processo per omicidio colposo pluriaggravato. Tra le restrizioni stabilite dal giudice Pier Vittorio Farinella, su istanza del pubblico ministero Lucrezia Cirello, figurano l'obbligo di dimora nel comune di Cervia, quello di presentarsi per la firma 3 volte la settimana e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino. Gnoli potrà dunque muoversi durante il giorno ma soltanto nel territorio comunale e nel rispetto delle altre prescrizioni. La fine della custodia cautelare arriva dopo una lunga permanenza agli arresti, durante la quale la difesa aveva anche chiesto la revoca della misura o in subordine un suo alleggerimento, un'istanza che il giudice aveva respinto ritenendo ancora attuali le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato. Cesenatico, grave incidente stradale ieri lungo la statale Adriatica a Cesenatico. Erano circa le 13:45 quando in direzione Rimini-Ravenna si sono scontrati una moto e un furgone portavalori per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 26 anni, sbalzato violentemente sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. L'incidente ha provocato rallentamenti e incolonnamenti.
2: Lo sport.
3: Cesena. Nella giornata di ieri Sandro Mencucci ha fatto il tanto atteso esordio nel nuovo mondo bianconero. L'esperto dirigente fiorentino ha raggiunto Cesena in mattinata e si è subito recato in sede e allo stadio Manuzzi per prendere confidenza con quello che sarà il suo nuovo luogo di lavoro, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club. Ad accoglierlo, tra gli altri, c'era naturalmente anche Corrado di Taranto, pronto a lasciargli la scrivania e trasferirsi a Padova. Nel giro di un paio di giorni l'ormai ex direttore generale bianconero firmerà la risoluzione del contratto e a quel punto il Cesena potrà ufficializzare Mencucci, che diventerà giocoforza il nuovo amministratore delegato del club. In attesa di definire il passaggio di consegne fra i due dirigenti, la società sta trattando con l'agente di Andrea Cioffi il prolungamento del contratto. Il capitano, legato al Cavalluccio fino al 30 luglio 2028, allungherà di un altro anno. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
9: È qui.
8: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
9: Sì.
8: Quindi Ho sbagliato oleificio?
9: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
12: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
15: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: esatta. Sono le 11:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
3: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità, circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Ora a Roma, individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
3: Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sunay Kartal, numero 170 del mondo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
8: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
7: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
8: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
7: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
9: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
10: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura. arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
19: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto ai funghi misti. È un primo piatto semplice e allo stesso tempo raffinato che possiamo preparare e servire per una cena in famiglia o con gli amici. Una ricetta per chi ama i funghi per il loro sapore e profumo, il cui segreto sta nel metodo di cottura e nella combinazione degli ingredienti. Quindi se vogliamo sorprendere i commensali con un primo piatto autunnale davvero strepitoso, la ricetta del risotto ai funghi misti è quella vincente. La peculiarità di questo risotto con i funghi sta nel procedimento e nella scelta degli ingredienti. La cottura del riso avviene, infatti, in un brodo di funghi champignon appositamente preparato. Nel piatto si combinano poi finferli freschi e una sottile polvere di porcini secchi dall'intenso aroma. Un risotto buonissimo per veri amanti dei funghi, perfetto per il pranzo della domenica in famiglia o per una cena tra amici buon gustai. La ricetta non è complicata e la preparazione e cottura richiedono il tempo di un comune risotto. Dobbiamo però tenere presente che il brodo di funghi champignon necessita di una lunga preparazione. Per ottenere il giusto aroma sono necessarie dalle 3 alle 4 ore di bollore leggero e paziente. Inutile dire che l'attesa sarà ampiamente ripagata. Il consiglio è quello di preparare il brodo in anticipo e in grande quantità. Potremmo gustarne parte come leggero consommé con crostini di pane, parte anche dopo averlo congelato servirà per preparare il risotto. E vediamo gli ingredienti necessari per questa ricetta. Per 4 persone servono 200 g di finferli freschi, 30 g di porcini secchi, 320 g di riso, un bicchiere di vino bianco, brodo di funghi champignon, 40 g di burro, grana padano grattugiato e naturalmente il sale. Per realizzare questo risotto, per prima cosa puliamo i finferli dal terriccio, eliminandolo bene con un pane asciutto con uno spazzolino morbido. Tagliamo i più grandi a pezzetti e li teniamo da parte. Mettiamo i porcini secchi su una teglia e li passiamo in forno caldo a 100 gradi per qualche minuto, in modo da far perdere loro tutta l'umidità. Li passiamo quindi nel mixer per polverizzarli finemente. Tostiamo il riso a secco in una casseruola per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco e dopo 6-8 minuti bagniamo con il brodo di funghi champignon. Uniamo i finferli e portiamo a cottura come di consueto, unendo un mestolo pieno di brodo di funghi caldo mano a mano che il precedente è stato assorbito. Aggiustiamo di sale, al termine della cottura togliamo dal fuoco e facciamo mantecare con il burro e il grana grattugiato. Suddividiamo il risotto ai funghi misti nei singoli piatti, completiamo con la polvere di porcini e una spolverata di pepe macinato al momento e serviamo. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
18: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
3: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
2: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
3: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
13: Radio Record accende le emozioni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Record. A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
1: Una città incantata, la tua vetrina illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
2: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
3: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
15: Un brano, un ricordo, tante emozioni, con Radio Record.

come eravamo negli anni Ottanta. Ogni mercoledì su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario

0: Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 70 03.
2: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:59.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Iacobini. Copini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
5: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca, mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
4: E massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
5: Economia nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al +1%, lo stima il centro studi di Confindustria, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al +0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
4: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
5: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
6: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
12: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
13: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
14: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
15: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
16: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
17: Dove siamo? A Longiano?
18: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
17: E senti che profumo.
18: È la grigliata della capannina.
19: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
17: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
18: Le parole non servono più.
17: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
20: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
23: Che bella musica! Radio Record.

0: Radio Record.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
7: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
8: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria Lepas di Rimini. Vieni a scoprire Lepas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. Lepas, drive your elegance.
9: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
7: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
2: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:30.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, Larry Gnoli è tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 55enne imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella il 24 maggio 2025, non è più agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso complessivamente 1 anno e mezzo in custodia cautelare, prima in carcere e poi a casa con il braccialetto elettronico. La scarcerazione non significa però assenza di vincoli. Su richiesta della procura il giudice ha disposto una serie di prescrizioni che Gnoli dovrà rispettare mentre prosegue il processo per omicidio colposo pluriaggravato. Tra le restrizioni stabilite dal giudice Pier Vittorio Farinella, su istanza del pubblico ministero Lucrezia Cirello, figurano l'obbligo di dimora nel comune di Cervia, quello di presentarsi per la firma 3 volte la settimana e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino. Gnoli potrà dunque muoversi durante il giorno ma soltanto nel territorio comunale e nel rispetto delle altre prescrizioni. La fine della custodia cautelare arriva dopo una lunga permanenza agli arresti, durante la quale la difesa aveva anche chiesto la revoca della misura o in subordine un suo alleggerimento, un'istanza che il giudice aveva respinto ritenendo ancora attuali le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato. Cesenatico, grave incidente stradale ieri lungo la statale Adriatica a Cesenatico. Erano circa le 13:45 quando in direzione Rimini-Ravenna si sono scontrati una moto e un furgone portavalori per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 26 anni, sbalzato violentemente sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. L'incidente ha provocato rallentamenti e incolonnamenti.
3: Lo sport.
4: Cesena. Nella giornata di ieri Sandro Mencucci ha fatto il tanto atteso esordio nel nuovo mondo bianconero. L'esperto dirigente fiorentino ha raggiunto Cesena in mattinata e si è subito recato in sede e allo stadio Manuzzi per prendere confidenza con quello che sarà il suo nuovo luogo di lavoro, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club. Ad accoglierlo tra gli altri c'era naturalmente anche Corrado di Taranto, pronto a lasciargli la scrivania e trasferirsi a Padova. Nel giro di un paio di giorni l'ormai ex direttore generale bianconero firmerà la risoluzione del contratto e a quel punto il Cesena potrà ufficializzare Mencucci, che diventerà gioco forza il nuovo amministratore delegato del club. In attesa di definire il passaggio di consegne fra i due dirigenti, la società sta trattando con l'agente di Andrea Cioffi il prolungamento del contratto. Il capitano, legato al Cavalluccio fino al 30 luglio 2028, allungherà di un altro anno. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da €250, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi Ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it. L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
3: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano, alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita.

0: partita. Paolini agli ottavi, partita favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte nelle prime 4 uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la 10ª posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre 2 gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la 10ª posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti ai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
4: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
5: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
5: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
4: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono in azzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
5: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Guarda che se ti prendo.
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
13: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project. Il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
8: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
14: Zero permessi. Siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
8: Mi hai convinto. Chiamo subito Raggini.
15: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
20: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
21: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti!
22: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
21: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
22: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
21: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
23: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
24: Radio Record in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
9: E senti che profumo!
10: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
10: Le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ora esatta. Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervi ad escludere la genesi accidentale delle lesioni e tra queste c'è anche quella che ha provocato il trauma cranico che ha ucciso Nicola Musiani. Quale sia stata, se una bottigliata o la caduta a terra durante il pestaggio, non è chiaro. Ma è evidente che tutti i colpi di maggiore entità, compreso quello fatale, siano collocati sullo stesso lato del corpo e siano avvenuti in un lasso temporale ravvicinato. Detto altrimenti, se la morte è da attribuire a una caduta, ecco, non si è trattato di un fortuito capitombolo. Il corpo senza vita del 54enne cervese racconta una più che verosimile dinamica di quanto accaduto la notte fra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di via Fienilone a Pinarella, quando fu aggredito da un gruppo composto da almeno 6 giovani. L'evidenza arriva dal tavolo del medico legale Dario Raniero, al quale il pubblico ministero Angela Scorza ha affidato l'autopsia, e parla di un'azione delittuosa espletata mediante una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo temporale ristretto. Sono i passaggi più significativi contenuti nella consulenza, che arricchiscono il fascicolo a carico dei 6 ragazzi accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi: il 18enne Ben Amara, il 22enne Usama Ragme, il 19enne Connor Finn Long, il 22enne Usama Bir e il 23enne Bila Mabubi, oltre a un 6° componente del gruppo ancora minorenne, tutti residenti in provincia di Forlì. Rimini, un tentativo di rapina a mano armata sfociato nel terrore, la minaccia di una bomba e la fuga a bordo di un veicolo con targa coperta. Si è conclusa con una denuncia per un 42enne, la scia di panico seminata nel supermercato Eurospin dei Padulli nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre. L'uomo, volto coperto e coltello alla mano, si è presentato alle casse pretendendo l'incasso e mostrando un ordigno rudimentale per costringere la dipendente a consegnare i soldi. La reazione immediata dei presenti e il mancato bottino hanno spinto l'aggressore ad abbandonare la struttura a mani vuote. La fuga non è però passata inosservata. Un cliente presente nel parcheggio del supermercato ha fotografato il veicolo utilizzato dal malvivente per allontanarsi dalla zona. Un dettaglio fondamentale per le indagini, dal momento che la targa è stata parzialmente nascosta proprio per impedire l'identificazione del mezzo. Gli accertamenti condotti dalla squadra mobile si sono concentrati sull'incrocio fra le immagini della videosorveglianza del punto vendita e i dati relativi ai veicoli immatricolati. L'analisi del modello fotografato dal testimone ha permesso agli investigatori di risalire a un residente di 42 anni, persona già conosciuta dagli uffici giudiziari per una serie di precedenti denunce legate a reati contro il patrimonio.
3: Lo sport.
4: Cesena, dopo aver usufruito di 2 giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena si è ritrovato a Martorano per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima alle ore 17:15 contro l'Avellino. Oggi e domani i bianconeri di Diamante si alleneranno a porte aperte, mentre le ultime 2 sedute della settimana si svolgeranno venerdì e sabato a porte chiuse. Dopo la gara di Benevento non si registrano problemi fisici. Anche Boinen, colpito duro alla fine del primo tempo, sta bene. Ieri si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Intanto attesa per oggi la decisione ufficiale dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive a proposito delle disposizioni per la prevendita riservate ai tifosi dell'Avellino in vista della gara di domenica al Manuzzi. A seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara casalinga di venerdì scorso contro la Sampdoria, era stato disposto il blocco della prevendita dei biglietti per il settore ospiti, che invece verrà aperta oggi solo con l'obbligo di Fidelity. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record. Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Ristorante Le Vele.
5: Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
7: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. Agateo su mtmarreda.it e sui social.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 61 88 81 80.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
5: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
5: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
5: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri con

0: soluzioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
4: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
9: Radio Record.

0: esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Record. Gentile.

0: Tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
3: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
4: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
3: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
4: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
5: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
6: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
5: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
6: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
5: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
7: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass, drive your elegance.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende, e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Dove siamo? A Longiano?
5: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
5: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
5: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
3: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
7: È qui.
6: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
7: Sì.
6: Quindi ho sbagliato oleificio?
7: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
8: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
9: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
10: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
4: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno.

0: un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113. Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
3: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
2: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
4: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
7: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
8: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera, o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
15: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
16: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto ai funghi misti. È un primo piatto semplice e allo stesso tempo raffinato che possiamo preparare e servire per una cena in famiglia o con gli amici. Una ricetta per chi ama i funghi per il loro sapore e profumo, il cui segreto sta nel metodo di cottura e nella combinazione degli ingredienti. Quindi, se vogliamo sorprendere i commensali con un primo piatto autunnale davvero strepitoso, la ricetta del risotto ai funghi misti è quella vincente. La peculiarità di questo risotto con i funghi sta nel procedimento e nella scelta degli ingredienti. La cottura del riso avviene, infatti, in un brodo di funghi champignon appositamente preparato. Nel piatto si combinano poi finferli freschi e una sottile polvere di porcini secchi dall'intenso aroma. Un risotto buonissimo per veri amanti dei funghi, perfetto per il pranzo della domenica in famiglia o per una cena tra amici buongustai. La ricetta non è complicata e la preparazione e cottura richiedono il tempo di un comune risotto. Dobbiamo però tenere presente che il brodo di funghi champignon necessita di una lunga preparazione. Per ottenere il giusto aroma sono necessarie dalle 3 alle 4 ore di bollore leggero e paziente. Inutile dire che l'attesa sarà ampiamente ripagata. Il consiglio è quello di preparare il brodo in anticipo e in grande quantità. Potremmo gustarne parte come leggero consommé con crostini di pane, parte anche dopo averlo congelato servirà per preparare il risotto. E vediamo gli ingredienti necessari per questa ricetta. Per 4 persone servono 200 g di finferli freschi, 30 g di porcini secchi, 320 g di riso, un bicchiere di vino bianco, brodo di funghi champignon, 40 g di burro, grana padano grattugiato e naturalmente il sale. Per realizzare questo risotto, per prima cosa puliamo i finferli dal terriccio, eliminandolo bene con un pane asciutto con uno spazzolino morbido. Tagliamo i più grandi a pezzetti e li teniamo da parte. Mettiamo i porcini secchi su una teglia e li passiamo in forno caldo a 100 gradi per qualche minuto, in modo da far perdere loro tutta l'umidità. Li passiamo quindi nel mixer per polverizzarli finemente. Tostiamo il riso a secco in una casseruola per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco e dopo 6-8 minuti bagniamo con il brodo di funghi champignon. Uniamo i finferli e portiamo a cottura come di consueto, unendo un mestolo pieno di brodo di funghi caldo mano a mano che il precedente è stato assorbito. Aggiustiamo di sale, al termine della cottura togliamo dal fuoco e facciamo mantecare con il burro e il grana grattugiato. Suddividiamo il risotto ai funghi misti nei singoli piatti, completiamo con la polvere di porcini e una spolverata di pepe macinato al momento e serviamo. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
15: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
10: È qui.
9: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
10: Sì.
9: Quindi ho sbagliato oleificio?
10: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
16: Radio Record, accende le emozioni. Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: L'autunno ha un profumo inconfondibile, ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
14: le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
18: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese: caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
5: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria Lepas di Rimini. Vieni a scoprire Lepas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. Lepas, drive your elegance.
6: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la sfoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Como e Roma avversarie. Solo tre giorni fa, nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
1: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
0: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
2: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29 nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre due gare: Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
4: Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
2: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Salta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Ray Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
2: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6-6-2-10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
5: Olivicoltore, Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
6: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
11: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
10: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
11: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
10: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
12: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project. Ristorante Le Vele.
13: Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
14: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
13: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
15: Una città incantata. La tua vetrina illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
16: Electrostar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale. Con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar. Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno. Anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
17: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
18: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
17: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
18: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
17: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
19: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
3: Fatti stupire da Popi.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire l'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, ad escludere la genesi accidentale delle lesioni, e tra queste c'è anche quella che ha provocato il trauma cranico che ha ucciso Nicola Musiani. Quale sia stata, se una bottigliata o la caduta a terra durante il pestaggio, non è chiaro. Ma è evidente che tutti i colpi di maggiore entità, compreso quello fatale, siano collocati sullo stesso lato del corpo e siano avvenuti in un lasso temporale ravvicinato. Detto altrimenti, se la morte è da attribuire a una caduta, ecco, non si è trattato di un fortuito capitombolo. Il corpo senza vita del 54enne cervese racconta una più che verosimile dinamica di quanto accaduto la notte fra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di via Fienilone a Pinarella, quando fu aggredito da un gruppo composto da almeno 6 giovani. L'evidenza arriva dal tavolo del medico legale Dario Raniero, al quale il pubblico ministero Angela Scorza ha affidato l'autopsia, e parla di un'azione delittuosa espletata mediante una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo temporale ristretto. Sono i passaggi più significativi contenuti nella consulenza, che arricchiscono il fascicolo a carico dei 6 ragazzi accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi: il 18enne Ben Amara, il 22enne Usama Ragme, il 19enne Connor Finn Long, il 22enne Usama Bir e il 23enne Bila Mabubi, oltre a un 6° componente del gruppo ancora minorenne, tutti residenti in provincia di Forlì. Rimini, un tentativo di rapina a mano armata sfociato nel terrore, la minaccia di una bomba e la fuga a bordo di un veicolo con targa coperta. Si è conclusa con una denuncia per un 42enne, la scia di panico seminata nel supermercato Eurospin dei Padulli nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre. L'uomo, volto coperto e coltello alla mano, si è presentato alle casse pretendendo l'incasso e mostrando un ordigno rudimentale per costringere la dipendente a consegnare i soldi. La reazione immediata dei presenti e il mancato bottino hanno spinto l'aggressore ad abbandonare la struttura a mani vuote. La fuga non è però passata inosservata. Un cliente presente nel parcheggio del supermercato ha fotografato il veicolo utilizzato dal malvivente per allontanarsi dalla zona. Un dettaglio fondamentale per le indagini, dal momento che la targa è stata parzialmente nascosta proprio per impedire l'identificazione del mezzo. Gli accertamenti condotti dalla squadra mobile si sono concentrati sull'incrocio fra le immagini della videosorveglianza del punto vendita e i dati relativi ai veicoli immatricolati. L'analisi del modello fotografato dal testimone ha permesso agli investigatori di risalire a un residente di 42 anni, persona già conosciuta dagli uffici giudiziari per una serie di precedenti denunce legate a reati contro il patrimonio.
1: Lo sport.
2: Cesena, dopo aver usufruito di 2 giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena si è ritrovato a Martorano per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima alle ore 17:15 contro l'Avellino. Oggi e domani i bianconeri di Diamante si alleneranno a porte aperte, mentre le ultime 2 sedute della settimana si svolgeranno venerdì e sabato a porte chiuse. Dopo la gara di Benevento non si registrano problemi fisici. Anche Boinen, colpito duro alla fine del primo tempo, sta bene. Ieri si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Intanto attesa per oggi la decisione ufficiale dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive a proposito delle disposizioni per la prevendita riservata ai tifosi dell'Avellino in vista della gara di domenica al Manuzzi. A seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara casalinga di venerdì scorso contro la Sampdoria, era stato disposto il blocco della prevendita dei biglietti per il settore ospiti, che invece verrà aperta oggi solo con l'obbligo di Fidelity. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
4: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
5: È qui.
4: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
5: Sì.
4: Quindi ho sbagliato oleificio?
5: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante: vedere bene ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
8: Ma fuori diluvia e

0: Tutta la bontà della tradizione la trovi nel Banco Freezer.
1: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
2: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
1: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui. Dove siamo? A Longiano?
3: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
1: Che senti, che profumo.
3: È la grigliata della capannina.
2: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
1: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
3: le parole non servono più.
1: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
4: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
3: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
3: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli Stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
3: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7. Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini. Il tuo mulino.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
15: E senti che profumo.
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
16: le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
18: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
19: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
20: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
11: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. Agatteo su mtmarreda.it e sui social.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
15: Buonasera,
1: Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
7: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
6: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
7: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
6: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
8: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
11: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
12: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 18:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
4: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
5: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
4: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
5: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
4: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nello 89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
8: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
3: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
8: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
9: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
10: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
19: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
3: Radio Record.
18: On the road.
3: Il drive time.
18: Con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
4: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
5: Una città incantata, la tua vetrina illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
6: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui. Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
9: E senti che profumo.
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
11: le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
1: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua!
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
12: Ah, però!
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
15: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
14: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
0: Radio Record Sport.
17: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
18: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà ad attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanti in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
17: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito al

0: lungo stirato dalla World Athletics, la federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it. On the road. On the road. Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 18 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
3: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
16: Dove siamo? A Longiano?
17: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
16: E senti che profumo!
17: È la grigliata della capannina.
18: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
17: Le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiama alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
19: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
20: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
21: Che bella musica! Radio Record.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: On the road.
1: Il drive time.
2: Radio Record.
1: Con la musica più bella.
2: Drive time.
3: Radio Record. On the road. Il drive time. Con la musica più bella.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
6: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese: caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
18: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi. massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
7: On the road.
2: Il drive time.
7: Con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, Larry Gnoli è tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 55enne imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella il 24 maggio 2025, non è più agli arresti domiciliari dopo aver trascorso complessivamente un anno e mezzo in custodia cautelare, prima in carcere e poi a casa con il braccialetto elettronico. La scarcerazione non significa però assenza di vincoli. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto una serie di prescrizioni che Gnoli dovrà rispettare mentre prosegue il processo per omicidio colposo pluriaggravato. Tra le restrizioni stabilite dal giudice Pier Vittorio Farinella, su istanza del pubblico ministero Lucrezia Cirello, figurano l'obbligo di dimora nel comune di Cervia, quello di presentarsi per la firma 3 volte la settimana e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino. Gnoli potrà dunque muoversi durante il giorno, ma soltanto nel territorio comunale e nel rispetto delle altre prescrizioni. La fine della custodia cautelare arriva dopo una lunga permanenza agli arresti, durante la quale la difesa aveva anche chiesto la revoca della misura o in subordine un suo alleggerimento, un'istanza che il giudice aveva respinto ritenendo ancora attuali le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato. Cesenatico, grave incidente stradale ieri lungo la statale Adriatica a Cesenatico. Erano circa le 13.45 quando in direzione Rimini-Ravenna si sono scontrati una moto e un furgone portavalori per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 26 anni, sbalzato violentemente sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. L'incidente ha provocato rallentamenti e incolonnamenti. Cervia, nessuna sentenza ma un rinvio per affidare a un perito l'incarico di valutare il modello 231, cioè quell'insieme di regole, procedure e controlli interni che un'azienda deve adottare per prevenire eventuali irregolarità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti. E quanto disposto ieri dal giudice Antonella Guido Mei in quella che doveva essere l'udienza conclusiva del processo per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava potando gli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia. Per l'infortunio mortale, l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo 1 anno e 10 mesi con pena sospesa, ma nel corso del procedimento a suo carico l'accusa, che contestava una colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa attribuibile cioè all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché era stata rinviata a giudizio Delta Ambiente, nei confronti della quale la procura ha chiesto la condanna a una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Olivicoltore, da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
11: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
12: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
13: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
14: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera, o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
15: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
16: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
17: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
18: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
8: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
9: È qui.
8: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
9: Sì.
8: Quindi ho sbagliato oleificio?
9: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
11: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Nessuna tregua intanto in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e a Lusk, con morti e ferite, bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli Stati Uniti, accusa Zelensky, che oggi ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra, mentre la Russia denuncia un raid ucraino contro le raffinerie a Saratov e Ryazan. A preoccupare Kiev è la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence americane vitali per la difesa aerea e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Primo giorno post operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa all'ospedale Gemelli a Roma. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Siamo al calcio con la Champions League. In campo dalle 18:30 Feyenoord Como, alle 21 invece la Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico. Nessuna sorpresa dai convocati, confermate le assenze di Svilar e Cristante, Gasperini pensa solo al posto di Pellegrini con Dybala sulla tre quarti. Molina in vantaggio su Rens. Nel Real Madrid Mourinho pensa a Huijsen in difesa, favorito sull'ex Rudiger, mentre Arda Güler è in ballottaggio con Diamandé. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Record.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
7: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Mosciorbole, mosociume, mocciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Dove siamo? A Longiano?
17: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
16: E senti che profumo!
17: È la grigliata della capannina.
18: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
17: Le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
13: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi. massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, Larry Gnoli è tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 55enne imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella il 24 maggio 2025, non è più agli arresti domiciliari dopo aver trascorso complessivamente un anno e mezzo in custodia cautelare, prima in carcere e poi a casa con il braccialetto elettronico. La scarcerazione non significa però assenza di vincoli. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto una serie di prescrizioni che Gnoli dovrà rispettare mentre prosegue il processo per omicidio colposo pluriaggravato. Tra le restrizioni stabilite dal giudice Pier Vittorio Farinella, su istanza del pubblico ministero Lucrezia Cirello, figurano l'obbligo di dimora nel comune di Cervia, quello di presentarsi per la firma 3 volte la settimana e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino. Gnoli potrà dunque muoversi durante il giorno, ma soltanto tanto nel territorio comunale e nel rispetto delle altre prescrizioni. La fine della custodia cautelare arriva dopo una lunga permanenza agli arresti, durante la quale la difesa aveva anche chiesto la revoca della misura o in subordine un suo alleggerimento, un'istanza che il giudice aveva respinto ritenendo ancora attuali le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato. Cesenatico, grave incidente stradale ieri lungo la statale Adriatica a Cesenatico. Erano circa le 13.45 quando in direzione Rimini-Ravenna si sono scontrati una moto e un furgone portavalori per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 26 anni, sbalzato violentemente sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. L'incidente ha provocato rallentamenti e incolonnamenti. Cervia, nessuna sentenza ma un rinvio per affidare a un perito l'incarico di valutare il modello 231, cioè quell'insieme di regole, procedure e controlli interni che un'azienda deve adottare per prevenire eventuali irregolarità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti. E quanto disposto ieri dal giudice Antonella Guido Mei in quella che doveva essere l'udienza conclusiva del processo per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava potando gli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia. Per l'infortunio mortale, l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo 1 anno e 10 mesi con pena sospesa. Ma nel corso del procedimento a suo carico l'accusa, che contestava una colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, attribuibile cioè all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché era stata rinviata a giudizio Delta Ambiente, nei confronti della quale la procura ha chiesto la condanna a una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
5: Radio Record. La differenza si sente.
6: Radio Record.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
12: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
13: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
14: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera, o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso. Perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
16: e qui
15: alle terme.
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
17: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Una città incantata, la tua vetrina è illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
8: Electrostar! Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar! Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
11: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
10: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
13: E senti che profumo.
11: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
6: Sono arrivati i funghi porcini freschi.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
3: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
2: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
4: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
2: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
1: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
6: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
1: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
6: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax. chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
6: È qui.
5: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
6: Sì.
5: Quindi ho sbagliato oleificio?
6: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
12: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
13: Seventy Emotions. 180 minuti di forti emozioni.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza spizzata. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
11: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria Lepas di Rimini. Vieni a scoprire Lepas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. Lepas, drive your elegance.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
12: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Gamma Vitara da 22.950 euro fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Una città incantata. La tua vetrina è illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
9: Electrostar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale. Con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar. Vendita di luminarie,

0: 8. Ristorante levelebellaria.com.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi. Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

7 p.m. motion. Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I radi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Una casa non è fatta solo di pareti e mobili, anche dei tuoi passi, delle risate, dei dettagli che parlano di te. Da MTM Arreda diamo forma alle tue emozioni. Progettiamo soluzioni su misura, arredando con mobili, giocando con la luce e la carta da parati per scaldare l'atmosfera o sfruttando lo spazio con nicchie in cartongesso, perché la tua casa non deve essere solo bella, deve essere esattamente tua. MTM Arreda, soluzioni a 360 gradi per la casa dei tuoi sogni. A Gatteo su mtmarreda.it e sui social.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
11: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
13: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, comprese fra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiama alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.

0: firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
2: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi Ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Una città incantata. La tua vetrina illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
3: ElectroStar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. ElectroStar. Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. ElectroStar.com.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
11: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature minime con valori compresi fra 12 e 13 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese fra 21 e 23 gradi, venti deboli variabili, mare generalmente quasi calmo o localmente poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Olivicoltore, da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
2: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
3: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass, drive your elegance.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su

0: scelta fra le migliori marche: cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Dove siamo? A Longiano?
3: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
2: E senti che profumo!
3: È la grigliata della capannina.
4: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
2: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
3: Le parole non servono più.
2: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
1: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
0: Promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: esatta. Sono le 23:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio

0: Record News.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. E Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, ferma Zelensky dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa, al Policlinico Gemelli di Roma ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervi, ad escludere la genesi accidentale delle lesioni, e tra queste c'è anche quella che ha provocato il trauma cranico che ha ucciso Nicola Musiani. Quale sia stata, se una bottigliata o la caduta a terra durante il pestaggio, non è chiaro. Ma è evidente che tutti i colpi di maggiore entità, compreso quello fatale, siano collocati sullo stesso lato del corpo e siano avvenuti in un lasso temporale ravvicinato. Detto altrimenti, se la morte è da attribuire a una caduta, ecco, non si è trattato di un fortuito capitombolo. Il corpo senza vita del 54enne cervese racconta una più che verosimile dinamica di quanto accaduto la notte fra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di via Fienilone a Pinarella, quando fu aggredito da un gruppo composto da almeno 6 giovani. L'evidenza arriva dal tavolo del medico legale Dario Raniero, al quale il pubblico ministero Angela Scorza ha affidato l'autopsia, e parla di un'azione delittuosa espletata mediante una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo temporale ristretto. Sono i passaggi più significativi contenuti nella consulenza, che arricchiscono il fascicolo a carico dei 6 ragazzi accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi: il 18enne Ben Amara, il 22enne Usama Ragme, il 19enne Connor Finn Long, il 22enne Usama Bir e il 23enne Bila Mabubi, oltre a un 6° componente del gruppo ancora minorenne, tutti residenti in provincia di Forlì. Rimini, un tentativo di rapina a mano armata sfociato nel terrore, la minaccia di una bomba e la fuga a bordo di un veicolo con targa coperta. Si è conclusa con una denuncia per un 42enne, la scia di panico seminata nel supermercato Eurospin dei Padulli nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre. L'uomo, volto coperto e coltello alla mano, si è presentato alle casse pretendendo l'incasso e mostrando un ordigno rudimentale per costringere la dipendente a consegnare i soldi. La reazione immediata dei presenti e il mancato bottino hanno spinto l'aggressore ad abbandonare la struttura a mani vuote. La fuga non è però passata inosservata. Un cliente presente nel parcheggio del supermercato ha fotografato il veicolo utilizzato dal malvivente per allontanarsi dalla zona. Un dettaglio fondamentale per le indagini, dal momento che la targa è stata parzialmente nascosta proprio per impedire l'identificazione del mezzo. Gli accertamenti condotti dalla squadra mobile si sono concentrati sull'incrocio fra le immagini della videosorveglianza del punto vendita e i dati relativi ai veicoli immatricolati. L'analisi del modello fotografato dal testimone ha permesso agli investigatori di risalire a un residente di 42 anni, persona già conosciuta dagli uffici giudiziari per una serie di precedenti denunce legate a reati contro il patrimonio. Cervia, nessuna sentenza ma un rinvio per affidare a un perito l'incarico di valutare il modello 231, cioè quell'insieme di regole, procedure e controlli interni che un'azienda deve adottare per prevenire eventuali irregolarità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti. E quanto disposto ieri dal giudice Antonella Guido Mei in quella che doveva essere l'udienza conclusiva del processo per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava potando gli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia. Per l'infortunio mortale, l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo 1 anno e 10 mesi con pena sospesa. Ma nel corso del procedimento a suo carico l'accusa, che contestava una colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, attribuibile cioè all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché era stata rinviata a giudizio Delta Ambiente, nei confronti della quale la procura ha chiesto la condanna a una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le... Dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervi, ad escludere la genesi accidentale delle lesioni, e tra queste c'è anche quella che ha provocato il trauma cranico che ha ucciso Nicola Musiani. Quale sia stata, se una bottigliata o la caduta a terra durante il pestaggio, non è chiaro. Ma è evidente che tutti i colpi di maggiore entità, compreso quello fatale, siano collocati sullo stesso lato del corpo e siano avvenuti in un lasso temporale ravvicinato. Detto altrimenti, se la morte è da attribuire a una caduta, ecco, non si è trattato di un fortuito capitombolo. Il corpo senza vita del 54enne cervese racconta una più che verosimile dinamica di quanto accaduto la notte fra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di via Fienilone a Pienarella, quando fu aggredito da un gruppo composto da almeno 6 giovani. L'evidenza arriva dal tavolo del medico legale Dario Raniero, al quale il pubblico ministero Angela Scorza ha affidato l'autopsia, e parla di un'azione delittuosa espletata mediante una reiterata successione di traumatismi contusivi, concentrati in un intervento temporale ristretto. Sono i passaggi più significativi contenuti nella consulenza, che arricchiscono il fascicolo a carico dei 6 ragazzi accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi: il 18enne Ben Amara, il 22enne Usama Ragme, il 19enne Connor Finn Long, il 22enne Usama Bir e il 23enne Bila Mabubi, oltre a un 6° componente del gruppo ancora minorenne, tutti residenti in provincia di Forlì. Rimini, un tentativo di rapina a mano armata sfociato nel terrore, la minaccia di una bomba e la fuga a bordo di un veicolo con targa coperta. Si è conclusa con una denuncia per un 42enne, la scia di panico seminata nel supermercato Eurospin dei Padulli nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre. L'uomo, volto coperto e coltello alla mano, si è presentato alle casse pretendendo l'incasso e mostrando un ordigno rudimentale per costringere la dipendente a consegnare i soldi. La reazione immediata dei presenti e il mancato bottino hanno spinto l'aggressore ad abbandonare la struttura a mani vuote. La fuga non è però passata inosservata. Un cliente presente nel parcheggio del supermercato ha fotografato il veicolo utilizzato dal malvivente per allontanarsi dalla zona. Un dettaglio fondamentale per le indagini, dal momento che la targa è stata parzialmente nascosta proprio per impedire l'identificazione del mezzo. Gli accertamenti condotti dalla squadra mobile si sono concentrati sull'incrocio fra le immagini della videosorveglianza del punto vendita e i dati relativi ai veicoli immatricolati. L'analisi del modello fotografato dal testimone ha permesso agli investigatori di risalire a un residente di 42 anni, persona già conosciuta dagli uffici giudiziari per una serie di precedenti denunce legate a reati contro il patrimonio. Cervia, nessuna sentenza ma un rinvio per affidare a un perito l'incarico di valutare il modello 231, cioè quell'insieme di regole, procedure e controlli interni che un'azienda deve adottare per prevenire eventuali irregolarità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti. E quanto disposto ieri dal giudice Antonella Guido Mei in quella che doveva essere l'udienza conclusiva del processo per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava potando gli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia. Per l'infortunio mortale, l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo, 1 anno e 10 mesi con pena sospesa. Ma nel corso del procedimento a suo carico l'accusa, che contestava una colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, attribuibile cioè all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché era stata rinviata a giudizio Delta Ambiente, nei confronti della quale la procura ha chiesto la condanna a una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Radio Record, la differenza si sente.